0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama una poesia non scritta. E lì, dentro, pronta ad uscire, ma già viva prima ancora delle parole. Così sei tu. Non ho bisogno di dirti tutto, perché tu già abiti i miei pensieri. Le frasi che non pronuncio, i versi che non compongo, tu li sai lo stesso. E allora mi arrendo. Sei tu la poesia. Io sono soltanto la voce che la svela.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono amori che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito, sa aspettare, senza farsi notare.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: e sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono, la consapevolezza di saper ricominciare.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: ricordiamo come si ama il fuoco d'artificio. Un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo e lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 23 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Queste giornate sono caratterizzate da distrazioni che possono portare a sgradevoli conseguenze, come la perdita di oggetti o di denaro oppure tensioni con amici. Toro, ottimo periodo per viaggiare. Chi tra di voi lo fa per ragioni di lavoro, in questa fase potrà incontrare, proprio nel corso di un viaggio, delle eccellenti opportunità. Gemelli, giornata non proprio idilliaca. Tensioni in famiglia, litigi con il partner. Non disperate e prendetela con filosofia, consistenti uscite di denaro. Cancro, cercate di non prendervela e tentate invece di capire perché un problema che credevate risolto torna improvvisamente ad assillarvi. Leone, siete di ottimo umore, sicuri di voi stessi. Se si parla di lavoro, ci potrebbero essere delle notizie importanti, a patto che sappiate giocare bene le vostre carte. Vergine, gli astri vi vedranno estremamente sicuri di voi stessi e determinati. Per quanto riguarda l'amore, dolci e appassionanti schermaglie faranno un gran bene al cuore. Bilancia, volete mettere ordine nella vostra vita? Non perdete tempo con persone inconcludenti o con questioni che ormai fanno parte del passato. Scorpione, le circostanze oggi volgono a vostro favore. Vi sentite sereni e le vostre idee giungono a compimento automaticamente. Siete pronti a raggiungere un traguardo ambizioso. Sagittario, continuate a lavorare con attenzione ai vostri progetti, ma non indugiate troppo. Piuttosto cogliete la palla al balzo, lanciate proposte e nuove idee. Capricorno, la vostra fantasia e il vostro entusiasmo daranno un'impronta speciale alla giornata, sia per quanto riguarda le questioni professionali che sentimentali. Acquario, fatti recenti hanno procurato amarezze e forse incomprensioni con i familiari. Uno scambio di idee franco e sincero potrebbe diventare indispensabile per chiarire una questione. Pesci, chi di voi è indipendente nell'attività può raccogliere tangibili soddisfazioni. Avete una gran voglia di successo e di riuscita e avete tutti gli strumenti necessari. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Martedì 23 giugno, Monia Braga con voi, ci svegliamo insieme con la nostra musica romantica. C'è Simone Serpone ad occuparsi della parte tecnica, abbiamo 3 ore a disposizione per ascoltarci tante canzoni, per raccontarci un po' di news. Andremo a scoprire questa giornata, questo martedì 23 giugno, controlleremo anche i compleanni, insomma, quindi abbiamo sempre tante belle cose. E adesso c'è Nada con L'Anello e tra poco anche i Pooh con Classe 58. Su Romantica Radio.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Martedì 23 giugno, Monia Braga sempre con voi. Vi devo ricordare subito la nostra linea WhatsApp a 331 240 78 78 per essere dei nostri, per dirmi: Monia, ci sono sveglio, sono sveglia, pressa poco, sto facendo colazione, buongiornissimo caffè, queste cartoline che tanto ci piacciono, dai che ci svegliamo insieme con le nostre belle canzoni d'amore. Stefano Rosso con Una storia disonesta e tra poco anche Marcella Bella con Tanti auguri qui su Romantica Radio.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: È il 23 giugno, facciamo un po' l'almanacco del giorno che tanto ci piace in apertura di questa giornata. Beh, intanto un saluto a tutte le persone che si stanno svegliando, con calma. Oggi è San Giuseppe Cafasso, che è il protettore dei carcerati e dei condannati a morte. Un saluto a tutti i Giuseppe all'ascolto. Oggi nel 1868 fu brevettata la prima macchina da scrivere di successo, una macchina da scrivere di quelle che schiacciavi le letterine, si alzava questa piccola parte di ferro e andava a picchiare con l'inchiostro sul foglio, veramente bellissime. Poi ce ne sono state tante altre, però anche in questo caso diciamo che sono oggetti vintage che sono tornati di moda e quando vado nelle case o nei negozi che le vedo sono sempre bellissime. Proseguiamo con le nostre canzoni d'amore, Sylvie Vartan, Due minuti di felicità, e tra poco anche Roberto Soffici, Vivere in due.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Denza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: sempre più romantica radio. Bruno da Tramutola.
1: Ciao, sono Angela da Salerno. Mi ascolto da un bel po' di tempo e siete fantastici.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: La nostra mattinata prosegue, 23 giugno, un saluto a tutte le persone che sono in vacanza, che sono in giro, che magari stanno raggiungendo una spiaggia, è un po' presto, però in effetti per trovare il posto migliore bisogna partire anticipatamente. Un saluto anche a tutti i ragazzi che magari sono impegnati con gli esami, qualcuno sicuramente li avrà già anche finiti, un saluto a tutti i nonni che passano il tempo con i nipoti, giustamente, a meno che tutti i ragazzi non siano i vari Grest, Camp e quant'altro. Su Romantica Radio in limousine con Camminerò solo e tra poco anche caffè nero bollente, Fiorella Mannoia.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 23 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Queste giornate sono caratterizzate da distrazioni che possono portare a sgradevoli conseguenze, come la perdita di oggetti o di denaro oppure tensioni con amici. Toro, ottimo periodo per viaggiare. Chi tra di voi lo fa per ragioni di lavoro, in questa fase potrà incontrare, proprio nel corso di un viaggio, delle eccellenti opportunità. Gemelli, giornata non proprio idilliaca. Tensioni in famiglia, litigi con il partner. Non disperate e prendetela con filosofia. Consistenti uscite di denaro. Cancro, cercate di non prendervela e tentate invece di capire perché un problema che credevate risolto torna improvvisamente ad assillarvi. Leone, siete di ottimo umore, sicuri di voi stessi. Se si parla di lavoro, ci potrebbero essere delle notizie importanti, a patto che sappiate giocare bene le vostre carte. Vergine, gli astri vi vedranno estremamente sicuri di voi stessi e determinati. Per quanto riguarda l'amore, dolci e appassionanti schermaglie faranno un gran bene al cuore. Bilancia, volete mettere ordine nella vostra vita? Non perdete tempo con persone inconcludenti o con questioni che ormai fanno parte del passato. Scorpione, le circostanze oggi volgono a vostro favore. Vi sentite sereni e le vostre idee giungono a compimento automaticamente. Siete pronti a raggiungere un traguardo ambizioso. Sagittario, continuate a lavorare con attenzione ai vostri progetti, ma non indugiate troppo. Piuttosto cogliete la palla al balzo, lanciate proposte e nuove idee. Capricorno, la vostra fantasia e il vostro entusiasmo daranno un'impronta speciale alla giornata, sia per quanto riguarda le questioni professionali che sentimentali. Acquario, fatti recenti hanno procurato amarezze e forse incomprensioni con i familiari. Uno scambio di idee franco e sincero potrebbe diventare indispensabile per chiarire una questione. Pesci, chi di voi è indipendente nell'attività può raccogliere tangibili soddisfazioni. Avete una gran voglia di successo e di riuscita e avete tutti gli strumenti necessari. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Siamo pronti per una nuova ora, le 7 passate da pochi secondi, ancora buona giornata, un saluto a chi pian piano si sta svegliando, a chi pian piano si sta collegando, dove siete diretti, cosa prevede la vostra giornata di martedì, lavoro, relax, commissioni, shopping, 331-240-7878. Arriva Michael Bolton adesso e tra poco anche Alejandro Baldi e Marco Guerzoni e tra poco la collection musicale A Tutto Swing.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

Oggi è il 23 giugno, ci piace andare a controllare i compleanni di personaggi famosi, importanti, e anche voi, se avete qualcuno, qualcosa da festeggiare, scrivetemelo al 331 240 78 78. Oggi è il compleanno di Alessia Mancini.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Oggi è il 23 giugno, è il momento di un bel caffè. Magari qualcuno ha lasciato il caffè sospeso? Beh, potrebbe anche essere buona cosa, che è una tradizione napoletana, ma che a dir la verità dal caffè sospeso sono nate tante altre iniziative molto simili. I giocattoli sospesi, la pizza, il pane, i libri, anche il dentista sospeso e adesso anche la visita medica sospesa. Succede in quel di Milano, però mi piace questa cosa, perché si fa comunque del bene. Julio Iglesias su Romantica Radio, quella di sempre, e tra poco anche Sergio Endrigo, Lontano dagli occhi.

mondo ti scusa, ho sbagliato ogni cosa, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre.

0: da di sempre il primo gioco e non quello che sei. Per me sei sempre quella di sempre, la mia fortuna è.
1: Sei su Romantica, il modo migliore per iniziare la giornata.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

grandissimo maestro di Padova. Come può sentire, la sua canzone non l'ho buttata via. È un po' classicheggiante, ma bella. Da come suona il piano, si capisce che lei è veramente brava. Quindi mi scuserà se modifico qualcosa. Vorrei aggiungere un basso elettrico.

sì. A volte la musica è capace di unire la fantasia alla realtà in maniera incredibile. Così come tutti noi, prima tanto lontani, ora siamo così vicini. Quindi, caro maestro, non ci rimane altro che dire.

0: Ciao Romantica, vi ascolto dal 2022, vi ascolto a Milano dove risiedo e siete sempre fantastici. Vi voglio bene, continuate sempre così e buon lavoro.
1: Ciao Romantica, vi mando un caro saluto, vi ascolto sempre. Viaggio da Montesano. Situ Grues.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ci avviciniamo alla chiusura di quest'ora, tra poco anche con l'oroscopo. Andremo a scoprire cosa ci raccontano le stelle, segno per segno, grazie a Roberto. Chiudiamo quest'ora anche con ancora tante belle canzoni romantiche come I Camaleonti, che ascolteremo adesso perché ti amo, e tra poco Lucio Battisti con Il Nastro Rosa. Dai, alzate il volume che facciamo partire il momento karaoke.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 23 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Queste giornate sono caratterizzate da distrazioni che possono portare a sgradevoli conseguenze, come la perdita di oggetti o di denaro oppure tensioni con amici. Toro, ottimo periodo per viaggiare. Chi tra di voi lo fa per ragioni di lavoro in questa fase potrà incontrare proprio nel corso di un viaggio delle eccellenti opportunità. Gemelli, giornata non proprio idilliaca. Tensioni in famiglia, litigi con il partner. Non disperate e prendetela con filosofia. Consistenti uscite di denaro. Cancro, cercate di non prendervela e tentate invece di capire perché un problema che credevate risolto torna improvvisamente ad assillarvi. Leone, siete di ottimo umore, sicuri di voi stessi. Se si parla di lavoro, ci potrebbero essere delle notizie importanti, a patto che sappiate giocare bene le vostre carte. Vergine, gli astri vi vedranno estremamente sicuri di voi stessi e determinati. Per quanto riguarda l'amore, dolci e appassionanti schermaglie faranno un gran bene al cuore. Bilancia, volete mettere ordine nella vostra vita? Non perdete tempo con persone inconcludenti o con questioni che ormai fanno parte del passato. Scorpione, le circostanze oggi volgono a vostro favore. Vi sentite sereni e le vostre idee giungono a compimento automaticamente. Siete pronti a raggiungere un traguardo ambizioso. Sagittario, continuate a lavorare con attenzione ai vostri progetti, ma non indugiate troppo. Piuttosto cogliete la palla al balzo, lanciate proposte e nuove idee. Capricorno, la vostra fantasia e il vostro entusiasmo daranno un'impronta speciale alla giornata, sia per quanto riguarda le questioni professionali che sentimentali. Acquario, fatti recenti hanno procurato amarezze e forse incomprensioni con i familiari. Uno scambio di idee franco e sincero potrebbe diventare indispensabile per chiarire una questione. Pesci, chi di voi è indipendente nell'attività può raccogliere tangibili soddisfazioni. Avete una gran voglia di successo e di riuscita e avete tutti gli strumenti necessari. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Apriamo una nuova ora, tra pochissimo attenzione perché dovete essere veloci. Lo so che di mattina presto è un po' difficile, ma tra poco arriva il momento di accapararvi un nostro gadget. Ma appunto bisogna essere veloci e contenti. 331-240-7878. Intanto segnatevi la linea. Eagles, New Kid in Town, e tra poco anche Sandro Giacobbe con Signora Mia.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8,350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16,455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: È proprio questo momento, siete pronti? È il momento perfetto e preciso per essere veloci e contenti. Allora scrivete subito la parola romantica con il vostro nome, da dove ci scrivete e ascoltate, al 331 240 78 78. Mi raccomando, dovete fare velocemente, perché il più veloce, il primissimo, riceverà la nostra bella e romantica calamita. E allora mandate subito un bel messaggio, veloci e contenti.
1: Oh, che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

0: le nostre melodie e il calore del primo caffè. Il risveglio è su Romantica.
1: Io odio settembre, io odio la sera.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prosegue nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato al presidente. Palazzo Chigi resta quindi in silenzio, difendendo la linea tracciata. Washington e Teheran hanno aggiunto intanto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 vittime. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. Tra le vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento, deceduto anche l'aggressore. La fa e il grande caldo fanno soffrire l'Europa con temperature record di 40 gradi e vittime. Due bambini di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita in Francia dopo essere rimasti in auto per lungo tempo nel garage di famiglia. Problemi anche in Italia, dove le temperature toccheranno punte di 39 gradi almeno fino alla fine del mese. Calcio ai mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria e passaggio del turno anche per l'Argentina, che batte 2-0 l'Austria. La Norvegia ne fa 3 al Senegal. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Abbiamo ascoltato la redazione con tutte le news, come sempre, in questa bella mattinata di martedì 23 giugno. Monia Braga con voi fino alle 9, quando poi arriva Ornella, che tra poco arriverà, solitamente a quest'ora fa una capatina sempre in anticipo e ci piace questa cosa, così abbiamo modo di fare una piccola chiacchierata, di fare uno scambio di parole prima che io me ne vada e prima che lei inizi, insomma, diciamo così. Rossano, così dolce, così care, tra poco anche Yvonne Elliman e tra poco la mia banda suona il rock qui su Romantica Radio. We'll be right back.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Jerry Calà per Seat, prima...
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
7: I The Who, formatisi a Londra nel 1964, sono una delle rock band più influenti di sempre, pionieri dell'opera rock e noti per l'energia esplosiva. Nati dalle ceneri dei The Tours, si impongono nel panorama britannico nel 1965 con il singolo I Can't Explain e l'album My Generation, diventando icone della sottocultura mod. Dopo un paio di anni, il gruppo evolve verso progetti ambiziosi. Pubblicano Tommy, 1969, la prima vera opera rock, e Quadrofenia, 1973, capolavori che consolidano la loro fama internazionale.

0: Famosi per la distruzione degli strumenti sul palco, sono stati tra i protagonisti a Woodstock 1969. Nel 1978, dopo la morte del batterista Keith Moon, la band continua con Kenny Jones e successivamente con altri musicisti. Nonostante la scomparsa di alcuni dei componenti storici agli inizi del 2000, la band continua a esibirsi. Ancora oggi possiamo affermare che il gruppo ha rivoluzionato il rock con l'uso del feedback, il basso melodico e le strutture narrative complesse, restando attivo per oltre 6 decenni.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Salve Romantica, sei grande, Vincenzo da Marcianise.
1: Romantica Radio, la più bella che ci sia, ormai sei tu la mia allegria. Romantica Radio, non mi corromperà più nessuno, ormai sei il numero uno. Gennaro da Corigliano Schiavonea.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Eccola prontissima, Ornella è qui accanto a me, ma tra poco la sentirete ovviamente, visto che dalle 9 vi terrà compagnia fino a mezzogiorno. Ci salutiamo con Zucchero e la sua Puro Amore e tra poco balliamo con Adriano Celentano e la sua Svalutation. Un bacio da Monia Braga, buona giornata, buon martedì 23 giugno, vi aspetto anche domani come sempre solo qui su Romantica Radio. Ciao!

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

canticchiato insieme a me la sigletta anche questa mattina? Sì, perché ci dà la carica, dai, devo dire la verità. Grazie per gli applausi, per tutto questo. Allora, buongiorno, buon martedì 23 di giugno. Che facciamo di bello quest'oggi? Beh, intanto presentiamoci. Io sono Ornella Roccio, questa è Romantica Radio, c'è Simone Serpone in regia. Staremo insieme fino a mezzogiorno e vi do anche subito i nostri contatti. Il solito numero 331 240 78 78. Aspetto messaggi di ogni tipo e grazie già da questo momento a chi li invierà. C'è anche il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. c'è sempre la nostra musica romantica. E allora partiamo tra poco con Aldo Donati e Cantando. Subito torniamo al 1973 con Jackie James, che ha realizzato questa canzone in realtà dal tema finale di una composizione che era di Albert Kettleby, dal titolo In un mercato persiano. La canzone poi è diventata Take My Heart.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori. Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Dopo l'appuntamento con A Tutto Swing, che tornerà anche più tardi, siamo pronti a viaggiare nel tempo e celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data, il 23 di giugno 1959. Nasce l'enigmista, figlio del grande Piero, storico autore di parole crociate, Alessandro Bartizzaghi. Dal 2022 direttore anche della settimana enigmistica. Ho sempre adorato, non so voi, ditemelo se è così, fare le parole crociate, e mi piacevano quelle più difficili, sempre piaciute quelle con senza le caselle nere, con quelle da aggiungere. Quindi un grazie a chi ha l'ingegno di creare questi giochi che sono utili al cervello. Utile è sempre la nostra musica, e tra poco andremo al Festival Bar 1979 con Beppe Cantarelli e Tocca a me. Subito ci sono gli affari di cuore dei Collage.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Se adesso siete pronti, andiamo anche a rivivere un evento particolare del passato capitato quest'oggi, il 23 di giugno 1894. Il Comitato Olimpico Internazionale viene costituito alla Sorbona, Parigi, su iniziativa del barone Pierre de Coubertin, cui viene spesso attribuita la frase famosa che l'importante è partecipare e non vincere. In realtà la frase non era sua, ma era pronunciata dal vescovo Ethelbert Talbot, quindi fu attribuita in realtà a lui, che l'ha ripresa in qualche modo, ma che in realtà è stato 7 volte campione francese di tiro a segno con la pistola, quindi vincere secondo me un po' gli piaceva. Va bene, lasciamo stare e torniamo alla nostra musica con Sanremo 69, tra poco Bobby Solo, la sua versione di Zingara, e subito James Ingram, la prossima è Just Once.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

0: Ciao Romantica Radio, mi fai ritornare giovane, rivivo tanti momenti e finalmente posso cantare a squarciagola, a memoria, tutte le canzoni, perché io solo quelle conosco, solo quelle lì.
1: Ciao Romantica Radio, sono Norma D'Avellino, sono 3 anni che vi seguo ininterrottamente, notte e giorno, ma su tutti i dispositivi. Grazie, non vi lascerò mai più.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

adesso andiamo a vedere cosa è accaduto sempre il 23 di giugno, ma dell'anno 1991, giorno e anno in cui esce in America e in Europa il videogioco Sonic the Hedgehog, il primo della serie Sonic, un enorme successo. Il riccio blu poi diventerà mascotte dell'azienda Sega, ancora oggi amatissimo, stra amatissimo tra i piccini. Amatissime sono sempre le nostre canzoni, le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi qui su Romantica e non su altre radio, quindi inutile che andiate in giro, restate qui con noi dove arriverà Bella d'Agosto di Walter Foini. Subito torniamo al Sanremo 1973, vinto con questa canzone il cui testo era firmato da Franco Califano, quindi il festival vinto da Peppino Di Capri con Un grande amore e niente più.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ancora buongiorno, buon martedì 23 giugno da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno e adesso ho lo spazio, il piccolo momento dedicato a uno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Grazie a tutti, continuate sempre a farlo. In questo momento dai, saluto Laura da Napoli che scrive: vi ho scoperti grazie ad una collega che vi sentiva. Passando dalla sua stanza ho sentito le meravigliose canzoni che trasmettete e le ho chiesto dove era sintonizzata. Così vi ho scoperto da circa un mese. Selezioni di canzoni fantastiche, complimenti, con un sacco di faccine, sorrisi, il pollicino alzato. Grazie davvero, ci fa piacere che la nostra musica incontri il vostro favore, allora ne suoniamo ancora. E torniamo al 1971, tra poco con la premiata Forneria Marconi e Impressioni di settembre. Subito c'è Canzoni di Mietta.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

non resisto, è più forte di me. Sapete che ogni giorno penso a quali siano i romantici che ci stanno ascoltando in questo momento e all'attività magari che stanno svolgendo. Allora volevo salutare stamattina la categoria lavorativa che include i coltivatori, per esempio di prodotti alimentari, per esempio di fiori, e loro sì che si fanno un mazzo così. A proposito di fiori e non solo, anche dei carciofi per esempio si fanno i mazzi, anche di tante erbe.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellavate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Milano, dove un agente della polizia locale di 35 anni è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'agente avrebbe perso il controllo della sua moto cadendo a terra e caccia al conducente dell'auto pirata. Omicidio in piena notte a Napoli. Un 21enne incensurato è stato ucciso da un colpo di pistola sotto casa. Secondo le prime indiscrezioni, il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata e avrebbe raggiunto il giovane al torace, deceduto dopo essere stato trasportato all'ospedale Cardarelli. Rebus nucleare in coda ai colloqui tra Iran e Stati Uniti, andati in scena in Svizzera. Gli Stati Uniti sono convinti che Teheran accetterà le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Teheran però non conferma. Gli Stati Uniti formalizzano intanto la revoca delle sanzioni petrolifere contro l'Iran per 60 giorni. Crescono i timori per un'escalation del conflitto in Ucraina che coinvolga anche la Bielorussia. Putin e Lukashenko annunciano infatti a breve un summit contro Zelensky. Intanto almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Kiev ha diramato un allarme aereo nelle prime ore di stamattina, invitando i residenti a cercare riparo. Italia nella morsa di un caldo anomalo e rovente. Dopo il dominio dell'anticiclone Cerberus, nei prossimi giorni assisteremo a un ulteriore rafforzamento dell'alta pressione con l'arrivo dell'anticiclone africano Caronte. Escalation termica: entro il fine settimana verranno frantumati numerosi record storici mensili. Oggi 15 città da bollino rosso. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Grazie alla redazione per le news. Siamo a ridosso di 2 appuntamenti che aspettate, lo so, con trepidazione ogni giorno. E allora, tra poco torna la mia banda Suona il Rock per riscoprire gruppi italiani e internazionali. In questo caso si parlerà dei nostri Pooh. E se avete perso anche solo uno di questi appuntamenti, potete ritrovare l'ascolto nella sezione podcast del nostro sito romanticaradio.it. E poi, come sempre, state in campana, perché toccherà a voi e dovrete essere molto veloci. Avete già capito, non dico altro. Dico che stanno per arrivare 2 enormi successi a cavallo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, perché avremo L'Angelo Azzurro di Umberto Balsamo e subito Alan Sorrenti con Non so che darei.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
5: Loro sono il gruppo più attivo di sempre, con 56 anni di carriera. Di chi parliamo? Dei Pooh. Il gruppo, formato nel 1966 a Bologna, è tuttora una delle band più longeve e amate della musica italiana. Il nucleo originario, fondato da Valerio Negrini, includeva inizialmente Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mauro Bertoli, Mario Goretti. Negli anni 70 arriva la svolta con l'arrivo di Dodi Battaglia alla chitarra e Red Canzian al basso, al posto di Fogli nel 1973. Grazie a Stefano Dorazio, batteria, e ai testi di Negrini, il gruppo domina le classifiche per decenni. Il gruppo ha ottenuto il successo nazionale con brani come Piccola Katie, 1968, e Tanta voglia di lei, 1971, distinguendosi per le armonie vocali e l'evoluzione pop rock.

0: Nel marzo 1990 partecipano per la prima ed unica volta al Festival di Sanremo, vincendolo largamente con il brano Uomini Soli. Il brano viene cantato anche in abbinamento con Didi Bridgewater, la quale inciderà la versione in inglese del brano. Dopo l'addio alle scene nel 2016 per il 50° anniversario e diverse reunion, arriva un grande dolore: la morte di Stefano Dorazio, avvenuta il 6 novembre del 2020.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Romantica, la radio della vita mia.
1: Ciao Romantica Radio, Domenico da Los Angeles.
2: Un abbraccio a tutti da Giorgio Cassano Ionio, provincia di Cosenza. Siete meravigliosi e fantastici. Tutti buon ascolto sulla più grande radio d'Italia, Romantica Radio.
3: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao.

torna allo spazio veloci e contenti. Allora cosa dovete fare? Pochissimo in realtà, perché dovete scrivere romantica con nome e città al nostro numero 331 240 78 78, ma bisogna essere velocissimi perché solo il primo riceverà la nostra calamita. E allora questo è il momento di mandare il messaggio ora. 331 240 78 78, pronti? Via!

0: unica la tua giornata.
1: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Rieccomi, bentrovati da Ornella Rauccio, da tutta la truppa di Romantica Radio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno e voglio ancora salutare almeno uno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78, anzi da questo messaggio due, non uno, nel senso che Simona da Brindisi scrive: vi ascolto sempre in macchina con mia figlia, che grandi che siete, ma voi di più, e allora siete in due da salutare. Abbracciamo te, abbracciamo tua figlia e tutti quelli che condividono con altri l'ascolto di Romantica Radio. Bravi, fate bene, diffondete il verbo a tutti, consigliate Romantica Radio a tutti, così gli amici romantici crescono sempre di più. E adesso vi dedichiamo le prossime canzoni, tutte e due da Sanremo. Allora ci sarà da Sanremo 96 Michele Zarrillo con L'elefante e la farfalla, subito Sanremo 1978 con Rino Gaetano e la storica Gianna.

Se una canzone ti riporta un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: E dopo aver goduto insieme ancora una volta dell'appuntamento A Tutto Swing, vediamo se le vendite nei negozi aumenteranno. Voi direte, ma perché? Perché sembra che i negozi spesso mettano su musica rilassante per aiutare i clienti ad essere più tranquilli e quindi a spendere di più. Perché questo potrebbe incrementare lo scontrino medio dal 2 al 10%, proprio una delle strategie che sembra siano più utilizzate, pare di più dai negozi di abbigliamento, ma anche da altre tipologie di negozi. E allora, ragazzi, se la musica rilassante fa bene alle vendite, Romantica Radio vi farà fare il boom, cioè il top delle vendite. E stanno per arrivare Homo Sapiens con Acapulco, Mexico, subito dolcissimo, rilassante, dal 1984, Fabio Concato con Ti ricordo ancora.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa.

subito andiamo alla canzone che vinse il Cantagiro 1967, firmata da due grandi, Louis Bacalov e Lina Wertmüller, Questo nostro amore di Rita Pavone.

0: Hai talento?
1: Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Romantica, la mia radio preferita, che mi tiene compagnia dalla mattina alla sera. È una buona estate. Grazie.
1: Ciao, siete fantastici. La musica è stupenda, favolosa, che fa sognare. Ciao da Giovanna.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Grazie sempre agli amici che mandano i loro messaggi vocali per lo spazio Ciao Romantica, come abbiamo ascoltato già prima e anche questa mattina all'inizio del nostro spazio insieme. Se volete mandate anche voi il vostro vocale al 331 240 78 78 per entrare proprio nell'appuntamento Ciao Romantica. Io sto per dire ciao ai romantici perché tra poco vado via e cederò lo spazio all'uomo palinsesto di Romantica Radio, Marco Tre. Conosce qualsiasi meandro del palinsesto di Romantica Radio. Se avete qualunque tipo di curiosità scrivete a lui e lui sa tutto. Non so se sa che stanno per arrivare Alunni del Sole con E mi manchi tanto e subito Riccardo Cocciante dall'83 con La sincerità. Io sarò sincera, vi dico grazie per essere stati con me anche questa mattina e vi do appuntamento a domani sempre qui su Romantica Radio, sempre dalle 9 a mezzogiorno. Ciao.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Jerry Calapper Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Guarda, caro Simone, la indosso anche io, la t-shirt di Romantic Radio quest'oggi. Buongiorno, benvenuti ancora una volta della voce di Marco 3. Saremo insieme fino alle ore 15, tre ore belle piene da trascorrere insieme oggi che è martedì 23 giugno 2026. Ornella, come stai? Affaticata dalle azioni quotidiane qui su Romantic Radio e soprattutto dai nostri ascoltatori che ti strapazzano ogni giorno. Vabbè, comunque salutiamo a proposito tutti quelli che ci ascoltano in questo istante, rimanete con noi, abbiamo Simone Serpone che è alla parte tecnica e partiamo con questi due pezzi. C'è Fiordaliso ora con Per Noi e subito dopo ascolterete Marcella e Gianni Bella in Abbracciati. Questa è Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore.

nella mia vita qualche volta ho vinto anch'io, ma il prezzo che ho pagato lo sa solo Dio.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Salutiamo spesso i nostri amici ascoltatori, ma questa mattina voglio fare uno strappo alla regola. Voglio salutare i nostri amici sponsor, quelli che fanno la pubblicità attraverso la nostra radio. Come diceva il nostro Mike Buongiorno, un televenditore con la T maiuscola, è il caso di dire. Quindi voglio salutare tutti quelli che fanno la pubblicità qui su Romantica Radio. Va bene? E magari quelli che sono timidi e vorrebbero farla, magari non si fanno avanti. Io vi ricordo sempre il 331-240-7878 che è a vostra disposizione. Detto questo, George Benson con In Your Eyes e subito Vincenzo Spampinato con E ci sei tu.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
2: Un saluto dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu ha ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno, sottolineando di volere l'autonomia negli armamenti, mentre con Teheran avverte non è ancora finita. Nella notte il capo negoziatore Ghalibaf ha annunciato il totale controllo futuro sullo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti allentano le sanzioni e concedono la vendita del petrolio all'Iran. È stato trovato il sub scappato ieri sera a un posto di blocco, dando così vita all'inseguimento, poi terminato con la morte di Francesco Imprezzabile. L'agente di polizia locale di 39 anni che si è schiantato in moto a Milano mentre cercava di fermare i fuggitivi. Si cercano le due persone che erano a bordo. Gli dicevamo di rallentare e lui andava a tutta velocità. Così i ragazzi sopravvissuti all'incidente avvenuto domenica all'alba a Senago, Milano, nel quale sono morti 3 ragazzi che viaggiavano su un'auto insieme ad altre 6 persone, tra le quali il conducente 19enne Gabriele Popovici, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dall'abuso di alcol. L'Europa è nella morsa dell'AFA, in Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso, domani si arriverà a 16. 40 gli annegati in Francia mentre cercavano di rinfrescarsi dall'inizio del weekend scorso. Venerdì la Germania potrebbe battere il record finora registrato per giugno, con temperature fino a 40 gradi. Calcio e mondiali 2026 continuano, oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, 2 del gruppo K e altre 2 del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo, impegnato contro l'Uzbekistan. Alle 22 Inghilterra-Ghana, nella notte all'1 si giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Congo. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Le notizie, come avete sentito, arriveranno più tardi qui su Romantica Radio. Tra un po' ci sono i ricchi e poveri con Penso, Sorrido e Canto. E subito dopo la mia banda suona il rock. Oggi nessuna presentazione. Un gruppo che da solo ha fatto la storia. I Beatles. Subito ascoltiamo Renato Zero in Spiagge.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
3: Si può parlare di band senza parlare dei Beatles? Impossibile! Il gruppo, formatosi a Liverpool nel 1960, è stato ed è tuttora un riferimento iconico per la musica internazionale. Tutto nasce nel 1957 con i Quarrymen di John Lennon e Paul McCartney, che si evolvono poi nei Beatles con l'arrivo di George Harrison e il bassista Stuart Sutcliffe. La formazione definitiva si consolida con l'arrivo di Ringo Starr al posto di Pete Best. Sono gli anni in cui la band si perfeziona nei club di Amburgo e firma con Brian Epstein. È il momento della Beatles-mania, con l'esplosione mondiale di successi come Please Please Me, tour globali e la conquista dell'America, segnando la British Invasion.

0: La band produce anche album complessi come Sgt. Pepper e l'album Abbey Road. Si sciolgono nel 1970 per divergenze interne e progetti solisti. Nel 1980 John Lennon viene ucciso a New York. Ritenuti un fenomeno di comunicazione di massa di proporzioni internazionali, i Beatles hanno segnato un'epoca nella musica, nel costume, nella moda e nella pop art. A distanza di vari decenni dal loro scioglimento ufficiale e dopo la morte di due dei quattro componenti, i Beatles contano ancora un enorme seguito e numerosi sono i loro fan club esistenti in varie nazioni del mondo.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

ti sé, ma la risposta so qual è. Passar di mano ed aspettare, e la mia mente t'ho dipinto con i colori dell'istinto, ma come quella

0: Romantica Radio. Che dirvi? Siete unici e fantastici. Continuate così. Anna da Nocera Inferiore.
1: Romantica, una radio meravigliosa che fa sognare grandi e piccoli. Chi l'ascolta non la lascerà mai più.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Statua della Libertà. Bene, ci si può andare all'interno, salire dei gradini. Io ci sono stato addirittura sopra la corona, prenotando un bel po' di tempo prima, e c'è, oltre a uno spettacolo mozzafiato, questa emozione, no, di essere su uno dei diciamo dei monumenti iconici di New York. E detto questo, che volevo dire? Ah sì, che anche in Italia abbiamo la possibilità di entrare dentro un monumento, ma di questo ve ne parlerò tra non molto, dopo aver ascoltato le prossime canzoni, che sono quelle di Eros Ramazzotti, Un angelo non è, ma subito c'è Nicola Di Bari. Lo ascoltiamo in Eternamente.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
2: È l'ora della pappa e c'è chi ci segue sul canale 788 in televisione, magari davanti a un bel piatto fumante, come Rosina da Castel Volturno sul canale 788, quindi in Campania, nel Lazio e in Calabria. Un saluto anche a Anna da Maiori e a Luciana di Pozzuoli e a chi scrive da Marco 3, sembra quasi una rima, a chi scrive a marco@romanticaradio.it, c'è Sisto dalla provincia di Caserta che scrive: Romantica Radio è la voce del cuore che accompagna le giornate con le più belle canzoni d'amore di sempre. Mi hai commosso, caro Sisto dalla provincia di Caserta. Parole sante le tue, Continuate così, quindi, a scriverci e a raccontarci la vostra vita, e a noi farà piacere raccontarla e girarla e condividerla insieme ai nostri amici. Shelley Bassey con For All We Know e subito Claudia Mori in Non Succederà Più. La ricordate? Eccola qui che arriva.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Vi accennavo prima alla Statua della Libertà, dove si può entrare all'interno. Io l'ho fatto e sono salito addirittura fino su alla corona e c'è questo spettacolo mozzafiato da vedere. Bene, anche in Italia è possibile farlo sul Lago Maggiore, esattamente la statua di San Carlo, che è chiamata San Carlone perché è alta 35 metri e domina dall'alto il colle situato sulla strada che collega Arona a Dagnente. Siamo appunto sul Lago Maggiore, ci sono delle aperture straordinarie. Io direi di aprirla sempre, perché no, al turismo. Chissà quanto quante persone vorrebbero salire al San Carlone per vedere questo panorama bellissimo che c'è. Beh, dal retro del piedistallo ci sono due scale a chiocciola in ferro che conducono fino alla balconata, e da qui, attraverso una porta nascosta che è tra le piaghe dell'abito del santo, si prosegue lungo una stretta scala a chiocciola e ripide scale verticali fino alla sommità. Insomma, si arriva fino a 35 metri. Sarebbe bello vederlo aperto sempre, questo monumento. Chissà se c'è qualcuno dell'amministrazione comunale che ci ascolta. Adesso vi lascio con i prossimi due pezzi: Nico Fidenco, Se mi perderai, e subito il ricordo di Mino Reitano con Una ragione di più.

0: Il viaggio delle emozioni continua solo su Romantica.
1: Se un giorno resterai senza di me, allora forse

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

mi sbaglio sempre quando lo annuncio, meno male che c'è la sigletta, dico sempre felici e contenti, perché siamo felici e contenti di essere qui con voi. Ma in questo caso è veloci e contenti, perché dovete correre al telefono al 331-240-7878 in modalità WhatsApp. Scrivete romantica, questa è la parola chiave, con il vostro nome e la località. Naturalmente il più veloce si porta a casa la calamita, anzi c'è la nostra amica Verdiana che la sta confezionando e la manderà a uno di voi, il primo che arriverà. Veloci e contenti, 331-240-7878. Tiè!

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Salve Giacomo da Firenze, complimenti per la trasmissione, per me fa sentire l'anima su con un dito vicino al cielo. Ciao ciao!
1: Con simpatia un saluto a Romantica Radio da tutti gli ortolani di Bellizzi Salerno. Ciao a tutti ragazzi, bravissimi, ci tenete compagnia veramente con piacere.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

piace leggere i vostri messaggi che arrivano al 331-2407878 in veloci e contenti, perché bisogna scrivere velocemente la parola romantica. E per molti, chiaramente, col T9 si trasforma in rompere, come in questo caso. Vabbè che, insomma, voglio dire, noi rompiamo abbastanza da mane a sera, però a scrivercelo addirittura sul gioco no. Quindi bisogna scrivere romantica, altrimenti non è valido. Vabbè, ci saranno altre occasioni per portarsi a casa la calamita durante la trasmissione con Lucio, con Alessandra e poi anche nei prossimi giorni a seguire. Vi lascio con Charles Aznavour ed Io tra di voi. Eccolo qui che arriverà dopo Alice e Una notte speciale.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Ci sono frasi che sembrano cantare.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Dopo le 2 del pomeriggio ci prendiamo un caffè insieme e lo facciamo subito ascoltando la nostra musica. Protagoniste principali sono due donne che hanno dato tanto non soltanto alla musica ma soprattutto alla televisione. Voglio ricordare Studio 1, quando si parla di lei, di Mina, con grande, grande, grande. Poi un'altra artista poliedrica a 360 gradi che ascoltiamo subito, le sue imitazioni, il suo talento. Sto parlando di Loretta Goggi con Solo un'amica.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Non sarà un'avventura.
2: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

annunci di fine trasmissione che sono tutti rivolti in quota rosa, tutti al femminile. Vi lascio con Patty Pravo tra un po' con Tutta al più, ma adesso un altro volto iconico, non soltanto della televisione, dello spettacolo. Sto parlando di Raffaella Carrà. E anche se ci ha lasciato, devo dire che qui su Romantica Radio riprende vivo il suo ricordo. E la ricordiamo quest'oggi in Io non vivo senza te.

0: Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai con la fretta.

più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

tutt'al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Anche se oggi si va in vacanza un pochino in tutti i giorni e i periodi dell'anno, diciamo che i mesi per eccellenza sono giugno, luglio, agosto o settembre. Stasera, insieme a Robertino alle ore 21, si parlerà del periodo delle ferie e di come il mese scelto per partire racconti sempre qualcosa di noi. È una bella puntata che voglio invitarvi ad ascoltare stasera alle 21 fino alle ore 24 su Romantica Radio. Peppino Gagliardi con Gocce di Mare, ma subito t'aspetterò con la voce dei Beats.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: romantica. Mamma, quanto ti voglio bene, non lo puoi immaginare quanto. Io la mattina non faccio altro, sento la tua musica, mi stai vicino tutta la giornata. Buona giornata anche a te.
1: Ciao Romantica Radio, sono Angela di Melito di Napoli, uno speciale saluto a tutto lo staff di Romantica Radio, con te e sempre con te. Bacioni, ciao!
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Sta per arrivare il mio amico Lucio Belmonte. Sapete che lo saluto spesso con degli aneddoti, proverbi del giorno. Ecco, siccome è la vigilia di San Giovanni, si dice che piove tutti gli anni. Beh, io vorrei sfatare questa cosa, anche perché arriva il sole e la simpatia di Lucio Belmonte, che sarà con voi fino alle ore 18 anche quest'oggi con la sua bella musica. A proposito di musica, abbiamo per chiudere Pierangelo Bertoli e Fiorella Mannoia con Pescatore e subito i New Trolls con Aldebaran. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani sempre a mezzogiorno e sempre qui su Romantica Radio. Buon pomeriggio.

Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Avete sentito anche per questo martedì 23 di giugno, siamo puntualissimi. Ancora buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. Anche oggi ci prepariamo a trascorrere insieme 3 ore fino alle 18, ma come al solito io prima di partire ufficialmente devo ringraziare, ma ringraziare di tutto cuore il mio amico e collega Marco Tre, che ogni tanto mi cita nei suoi interventi, e un giorno vi prometto che vi ricorderò perché lui è più amato dalle romantiche. Ma per il momento invece fatemi salutare anche i miei compagni di viaggio in redazione, Verdiana Sasso, la nostra dottoressa Sasso, e poi alla guida, sapete, di Romantica Radio, della nostra macchina del suono, c'è dall'altra parte del vetro sempre Camilla, ma la parte più importante siete sempre voi. Tra poco la nostra collection, ancora ritmo al nostro pomeriggio con Tutto Swing, ma prima ascoltiamo Giuni Russo con Mediterranea e Paolo Frescura con Bella Dentro.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Nella foga di cominciare ogni pomeriggio, ogni tanto così dimentico di ricordarvi che se volete potete sempre intervenire, attenzione, con il nostro numero del WhatsApp, il nostro numero ufficiale che conoscete benissimo, il 331-240-7878, anzi consiglio ai nostri nuovi radioascoltatori di memorizzare il numero nel vostro smartphone alla voce Romantica Radio, così quando volete potete scriverci, potete chiamarci, quindi siamo qua ad aspettarvi. Parlando di WhatsApp, tra poco parleremo di una novità, perché dallo scorso 26 di maggio ci sono alcune novità che riguardano questa applicazione di messaggistica istantanea che utilizziamo tantissimo e che ci possono tornare veramente molto comode, ma ne parliamo tra poco. Prima noi torniamo alla musica, perché riascoltiamo Dino con La tua immagine e torna anche Franco Dani con Dove vai.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco Dacunto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina Dacunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline, allontanate dalla casa famiglia di Civitella.

0: Eccolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea il quadro delle panchine in Serie A. Restano soltanto altri due allenatori, Napoli e Monza, da annunciare. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: E mentre vi crogiolate in questo momento nell'ascolto delle nostre belle canzoni di Romantica Radio, quelle che mettiamo soltanto noi, alcune, lo devo sottolineare come faccio spesso, voglio completare questa notizia che riguarda l'applicazione WhatsApp in merito alle novità che sono arrivate dal 26 di maggio scorso. Per quelli che hanno l'iPhone, quindi gestiscono il sistema operativo iOS, dovete sapere che avete l'opportunità di poter gestire addirittura due account, cosa che prima non era possibile. E poi anche, questo per tutti penso, la possibilità di poter modificare le vostre foto prima di inviarle direttamente dall'applicazione. Se siete curiosi, date un'occhiata al vostro account e aggiornate queste novità. Tra poco invece vi parlo dell'attività più attesa di WhatsApp da parte degli utenti, che spesso hanno richiamato gli sviluppatori. Ne parliamo tra pochissimo, ma prima ascoltiamo Senza Parole di Luciano Rossi e Marino Barreto Junior con La più bella del mondo.

0: Hai talento?
1: Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, sono Giuseppe da Sapri, lavoro al computer tutto il giorno e sento a voi come sottofondo, siete fantastici, grazie per tutto questo.
1: È vero, Romantica è il dolce antidoto ad ogni tipo di stress. Riequilibria le emozioni, il sentire soffocato dalle cose ed aspetti da affrontare quotidianamente. Grazie, Romantica.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà

E oggi pomeriggio stiamo parlando di queste novità che riguardano WhatsApp, quelle rilasciate dagli sviluppatori lo scorso 26 di maggio, ma adesso invece parliamo di qual è la novità più richiesta, più attesa dagli utenti di questa applicazione. Tutti quanti a gran voce dicono: perché non limitate il tempo per i vocali su WhatsApp? E sarebbe un'ottima soluzione, un ottimo aggiornamento. Voi cosa ne pensate? Ecco, se volete scriveteci al 331-240-7878, mentre aspetto anche il vostro parere. Ascoltiamo Valerio Liboni con Anna ti prego, e ritorna la coppia Wes and Orighezzi con Amore bellissimo.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E anche per questo martedì siamo arrivati al momento della pausa del pomeriggio. Il caffettino è d'obbligo. Lo so che è anche un caffettino che prendiamo insieme, almeno per quanto mi riguarda dal punto di vista virtuale, però attenzione, non potete negare che un caffè è più gustoso, più buono se ho bevuto ascoltando qualche canzone di Romantica Radio. Ne approfitto qualche secondo anche per ricordarvi in questo momento di relax. Se volete fate un giro sul nostro sito romanticaradio.it, c'è la nostra area shop online dove trovate i nostri nuovi gadget per quest'estate brandizzati Romantica Radio. Fatevi un regalo romantico o fate un regalo romantico. Vi segnalo per esempio le nostre t-shirt con le frasi, i titoli delle canzoni più belle della storia della musica italiana. Tutte canzoni romantiche ed è un regalo molto originale ma soprattutto molto romantico. Pensate per esempio dare un tocco di romanticismo anche alla vostra giornata al mare con il nostro telo mare. E allora andate sul nostro sito romanticaradio.it, area shop online. Adesso ascoltiamo Il Giardino dei Semplici con M'innamorai.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Mentre ci facciamo compagnia in questo martedì pomeriggio con le nostre canzoni di Romantica Radio che vi fanno rilassare, vi fanno fare un bel salto nel passato, ecco, ogni tanto cerco anche qualche notizia che può tornarci veramente molto utile, ma devo dire che faccio un apprezzamento a questa comunicazione che ha fatto la Santa Sede, perché il nostro nuovo Papa, così possiamo dirlo perché è Papa da qualche anno, così ha lanciato un'enciclica che è un documento molto importante dal punto di vista anche della dottrina, che si intitola Magnifica Humanitas. Cosa ha scritto il Papa in questa enciclica? Ha parlato della umanità, di quanto sia magnifica l'umanità, soprattutto ha cominciato un po' a tuonare contro l'utilizzo eccessivo dell'intelligenza artificiale. Ci voleva questo intervento, poi magari se siete d'accordo o meno potete scrivermi al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878. Ogni tanto delle voci autorevoli ci vogliono per cercare un po' di così un po' strigliarci in merito all'utilizzo smodato di questa nuova tecnologia che è appunto l'intelligenza artificiale. Adesso ascoltiamo una bella coppia, Stefania Rotolo con Sammy Barbeau, Toccami, e gli Stadio con Bella più che mai.

0: Antica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Da quelli che sono i messaggi che stanno arrivando, vedo che l'argomento vi interessa molto, no? A proposito dell'intelligenza artificiale e della nuova enciclica del Papa Magnifica Humanitas, dove si parla proprio di questo uso smodato di questa nuova tecnologia. Molti di voi sono d'accordo col Papa, anch'io sono d'accordo con il Papa. Ecco, bisogna utilizzare la tecnologia, ma farlo anche nel rispetto della natura umana. Al di là delle polemiche, tra poco torna l'appuntamento con la mia banda Suona il Rock. Oggi protagonisti, e attenzione perché è un puntatone, i Pink Floyd. Ma prima ascoltiamo Little Tony con Quando vedrai la mia ragazza e partiamo con Senza di me di Umberto Tozzi.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
5: I Pink Floyd, fondati a Londra nel 1965 da Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason e Richard Wright, sono stati pionieri del rock psichedelico e progressivo. Dopo l'abbandono di Barrett nel 1968 per problemi mentali, sostituito da David Gilmour, la band ha raggiunto l'apice mondiale con album iconici. Tra il 1965 e 1968, sotto la guida del carismatico Syd Barrett, la band si afferma nella scena underground londinese con sonorità psichedeliche e il primo album, The Piper at the Gates of Dawn, 1967. Con l'ingresso di David Gilmour e l'uscita di Barrett, il gruppo evolve verso sonorità più sperimentali e progressive. Il successo mondiale arriva con The Dark Side of the Moon, 1973. Roger Waters assume progressivamente la leadership creativa, arrivando al successo planetario di The Wall nel 1979.

0: Nonostante l'apice del successo, le tensioni interne crescono. Dopo The Final Cut nel 1983, Waters lascia la band, anche se Gilmour, Mason e Wright hanno continuato a usare il nome Pink Floyd, pubblicando album come A Momentary Lapse of Reason, 1987, e The Division Bell, 1994. Nonostante le alterne vicende interne, il gruppo continua ad essere un riferimento per il panorama musicale internazionale, per le sue spettacolari performance live e l'uso innovativo di luci e suoni che hanno segnato in modo indelebile la storia del rock.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, che bello la mattina alzarsi e dire Alexa, riproduci Romantica Radio, sentire le vostre belle canzoni che mi fa tanta compagnia. Grazie, grazie, grazie, sempre grazie di esistere. Ormai fate parte della mia vita. Ciao, Dora da Fratta Maggiore. Ciao, ciao.
1: Romantica, siete la prova che le storie d'amore finiscono, altre prendono strade improbabili. Ma il cuore continua imperterrito a timbrare il cartellino e con la vostra musica non salta mai un turno, persino quando ha qualche cicatrice trova sempre il ritmo giusto. Anna da Cava dei Tirreni.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E ci siamo anche oggi, lo spazio in cui i protagonisti, i nostri radioascoltatori più attivi ogni giorno. Io faccio dei saluti speciali a quelli che sono gli amici che ci seguono più spesso in maniera anche più interattiva. Oggi mi sposto a San Giorgio Cremano, siamo in provincia di Napoli, dove saluto e ringrazio il nostro amico Claudio, che dice: le vostre canzoni sono sempre più belle, sempre bellissime. Grazie al nostro amico Claudio, io colgo sempre l'occasione per ricordarvi che se vi scappa di scriverci, fatelo. Il numero lo conoscete: 331-240-7878. A proposito di canzoni bellissime, ascoltiamo Gino Paoli con Me in tutto il mondo e Mango con Bella d'estate.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Ancora ben ritrovati su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte. Abbiamo da trascorrere insieme ancora qualche oretta, mentre sapendo che molti di voi si sono già spostati, perché per chi non lo sapesse, nella seconda metà di giugno molti italiani hanno scelto di fare le vacanze, ed è l'occasione giusta per ricordarvi cosa, che se volete ascoltarci quando e dove volete, dovete fare una cosa semplicissima: scaricare la nostra applicazione gratuita di Romantica Radio. La prendete dall'App Store, la mettete sullo schermo del vostro smartphone e a quel punto ci tenete a portata di click. Ci potete ascoltare anche in capo al mondo, dove e come volete. Quindi non dimenticate, applicazione gratuita di Romantica Radio. Tra poco l'appuntamento con la collection a tutto swing, ma subito Ivan Graziani con Agnese.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: E a quest'ora lasciatemi salutare, ringraziare anche i nostri amici che ci ascoltano mentre sono alle prese con l'ora di punta, con il traffico, ansia, un po' di nervosismo. E allora cerchiamo di metterci anche del nostro, un po' di compagnia, la nostra bella musica, magari per alleviare un po' la tensione. Nel frattempo voglio condividere con voi una notizia che arriva su una ricerca che è stata fatta a livello globale su quale sia la città dove si mangia la pizza migliore. Devo dire che non sono assolutamente d'accordo, non so adesso voi cosa pensate, anzi se volete scrivetemi al 331 240 7878. Secondo questa classifica, pensate, al primo posto dove si mangia la miglior pizza al mondo ci sarebbe la città di Londra. Adesso non ridete, è una statistica, non so adesso chi l'ha fatta, non so con quali criteri, però è risultato questo fatto che Londra è la città dove si può mangiare la pizza migliore. Napoli e New York sarebbero al decimo posto. Volete commentare? Fatelo 331 240 7878, mentre ascoltiamo Marco Armani con Stella, e finalmente tornano anche i Pooh con Rotolando Respirando.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Allerta nel Regno Unito, in Spagna e Germania con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi, in Francia 40 morti per annegamento dal 18 giugno e tra le vittime che erano in cerca di refrigerio ci sono molti giovani. L'OMS dice ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria. Ma l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane. 17 il giorno successivo. Morte Francesco Imprezzabile. La procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento costato la vita all'agente di polizia locale che inseguiva un'auto in fuga da un posto di blocco. Aperto un fascicolo per omicidio stradale. Nel 2025 l'importo medio delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti è stata in media di 1876,1 euro al mese, ma per le donne si è fermato a 1491,7 euro, meno 34%. La differenza sfiora il 45% per pensioni di vecchiaia nei dipendenti privati. In totale, nel 2025, 15.435.694 di pensionati, uomini il 48,1%, donne il 51,9%. Il tennis, Lorenzo Sonego viene eliminato agli ottavi dell'ATP 250 di Maiorca. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo, Kecmanovic, con il serbo che si impone in rimonta. Dura meno di un'ora e mezza il torneo a Eastbourne di Matteo Arnaldi. L'azzurro viene eliminato dal britannico Hussey. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.

Come avete sentito, è ritornato l'appuntamento con Veloci e Contenti. Oggi avete l'opportunità di aggiudicarvi la nostra iconica calamita di Romantica Radio, che secondo me porta sempre tanta ma tanta fortuna.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

0: Viaggi in macchina, sono più felici e gioiosi con le tue grandi canzoni. Grazie di esistere, Romantica Radio. Angelo da Marcianise.
1: Il buongiorno inizia con una tazzina di caffè, con Romantica Radio, romantica come a me. Un saluto a tutti quanti da Rosa.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Il solito dilemma, vi state chiedendo se siete stati i primi a scrivere per il nostro appuntamento con Veloci e Contenti e se avete diritto alla calamita. Un po' di pazienza, perché dovete sempre aspettare il messaggio della nostra redazione che vi certifica la vostra velocità e quindi che avete diritto alla nostra calamita che vi arriva fino a casa. Se non ci siete riusciti in questo spazio, non preoccupatevi, perché questo appuntamento si ripete per tutti i nostri programmi. Anche per questa giornata del 23 di giugno, martedì, l'appuntamento insieme a me, Lucio Belmonte, sta per terminare, però vi accoglierà tra pochissimo al mio posto la mia amica e collega Alessandra, che vi farà compagnia fino alle 21, poi fino a mezzanotte ritrovate sempre la voce di Roberto. Devo ringraziarvi tantissimo anche oggi per i vostri messaggi, per la vostra compagnia. Vi do appuntamento a domani, perché noi torniamo puntuali come sempre con il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio alle 15. Vi lascio però adesso con i Romance, Stiamo bene insieme, e subito Epoca con Volerai, Volerò.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si

Ci siamo, eccomi pronta per tenervi compagnia anche questa sera fino alle 21. Come state, amici? Come è andata fino adesso questa giornata? Mi auguro benissimo. Noi però cercheremo di migliorarvi le prossime ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le nostre rubriche. Quindi state con noi perché c'è sempre un motivo per ascoltare Romantica. E poi anche oggi qualcuno si porterà a casa un gadget di Romantica. Allora, buona serata e la prima cosa che voglio fare in assoluto a salutare Lucio Belmonte, che ci ha tenuto compagnia con la sua simpatia fino a poco fa, e lo ritroverete domani dalle 15 sempre qui su Romantica. Che dite, partiamo per questo bel viaggio musicale? Ho preparato per voi la musica più bella del mondo anche stasera, e tra poco riascolteremo Toto Cutugno con Innamorati. Subito Cher e Peter Cetera, After All. Buona serata e benvenuti su Romantica.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di Giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Chissà se anche questa sera mi racconterete di voi, lo sapete, mi piace leggervi, conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi, quindi raccontatemi com'è andata la giornata di oggi, dove siete magari in questo momento, state ancora lavorando, siete già tornati a casa, siete in auto, vi state spostando, insomma raccontatemi tutto, sono curiosa di scoprirvi, di conoscervi di più anche quest'oggi. Il nostro WhatsApp è il 331-240-7878, invece se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto, amici cari, e vi auguro buona serata con Riccardo Cocciante. Tra poco ti amo ancora di più. Subito invece Walter Foini, Una donna, una storia.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: La vostra romantica non è solo musica, lo sapete, ma anche rubriche. E tra poco ascolteremo un'altra puntata della mia banda Suona il Rock. Questa rubrica tratta dei gruppi italiani e stranieri che hanno fatto la storia della musica. Questa sera parleremo dei Dick Dick. Tutto succederà tra poco qui su Romantica. Subito invece torna protagonista la musica da ascoltare. Tra poco Alan Sorrenti con un incontro in ascensore. E subito un brano uscito nel 1974 che racconta l'amore estivo visto con gli occhi di una ragazza libera e sognatrice. Romina Power con Acqua di Mare.

0: Jerry Calapper Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
4: I Dick Dick sono un celebre gruppo musicale beat italiano nato a Milano nel 1965. Fondato da Pietruccio Montalbetti e amici, hanno segnato gli anni 60 e 70 con grandi successi. Il gruppo si forma a Milano inizialmente con il nome Dreamers, poi modificato in Dick Dick, nome ispirato a una gazzella somala. Nel 1966 pubblicano il loro primo singolo di enorme successo, Sognando la California, cover dei Mamas and the Papas, consacrandosi tra i complessi più amati del beat italiano.

0: Il gruppo è storicamente legato a una collaborazione con Mogol e Lucio Battisti, ma anche con Ornella Vanoni, suonando nel suo 45 giri Io ti darò di più, Splendore nell'erba. Nonostante i cambi di formazione e le mode musicali, il gruppo, con il leader storico Pietruccio Montalbetti, ha continuato a esibirsi per oltre 50 anni. I Dick Dick rimangono una band fondamentale per la musica pop beat italiana, celebri per le loro cover di successo e il legame con la grande canzone d'autore.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, io vi ascolto perché mettete della musica bellissima, mi fate tornare nel passato, ma mi fate anche sognare. E poi voi siete bravi, sapete fare il vostro lavoro e mi tenete compagnia. Ciao da Alessandra.
1: Sempre più Romantica Radio, Bruno da Tramutola.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

La musica più bella è quella che suona su Romantica Radio. Ancora buona serata, amici miei. E poco fa abbiamo riascoltato anche una puntata della mia banda Suona il Rock, questa rubrica che si occupa dei gruppi italiani e stranieri che hanno fatto la storia della musica. Se vi piace in modo particolare, trovate tutte le puntate in podcast della mia banda Suona il Rock sul nostro sito romanticaradio.it. Beh, questa trasmissione però tornerà in diretta anche domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Va bene, buona serata amici miei, tra poco invece riascolteremo i Camaleonti con Amicizia e Amore. Subito una canzone dove Vasco Rossi racconta un amore non corrisposto. È la storia di una ragazza che non ha capito niente, mentre lui, pur ferito, le dedica comunque una canzone. Vasco Rossi, una canzone per te.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Siamo intorno alle 19, stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. E grazie a voi tutti che ci state scrivendo al 331-240-7878. Che bello leggervi. Continuate a scriverci. Saluto la nostra amica Elena che ci segue da Monbarcaro in Piemonte. Ci scrive che sta preparando la cena con le finestre aperte. La nostra musica le fa compagnia come una vecchia amica. Ma che bello, Elena. Un bacione, buona serata a te. E poi saluto Gennaro che è a San Mauro Cilento, sta rientrando dal lavoro e canticchia le canzoni di Romantica Radio. Ciao caro, buona serata anche a te. E poi un bacione deve arrivare a Rosy che è a Novara di Sicilia, sta studiando e ci ringrazia perché la nostra musica le fa compagnia. Grazie a te cara. Buona serata con Julio Iglesias, sono io. E subito Franco Simone, Il cielo in una stanza.

0: perderte è per me.
1: Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Tu.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ma quanto sarà bello lo swing, mi regala davvero tanta tanta allegria. E se vi piace in modo particolare potete trovare le collection di swing sul nostro YouTube, anzi seguiteci su YouTube perché avrete sicuramente la possibilità di ascoltare tante belle canzoni e insomma anche scegliere quello che vi piace di più. Oltre allo swing ci sono davvero tanti altri generi da ascoltare sul nostro YouTube, e poi ci sono anche le interviste fatte agli artisti chiamate di più e che ascoltate ogni giorno qui su Romantica. Insomma, venite a trovarci su YouTube, sicuramente vi piacerà. Va bene, buona serata amici, tra poco riascolteremo Loretta Goggi con Notti d'Agosto. Subito Antonello Venditti, ricordati di me.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Buona serata amici, e voglio parlarvi di un evento davvero molto bello e particolare. Nel Cilento, proprio in questi giorni, è tornato uno degli spettacoli naturali più affascinanti dell'estate, la danza delle lucciole. Questo è il periodo ideale per vederle brillare nei boschi del Parco del Cilento, tra ginestra, mirto e lentisco in piena fioritura. Un fenomeno che ogni anno richiama fotografi, romantici e curiosi, perché dura pochissimo e cambia da sera a sera. È la natura che si accende come un cielo stellato, ma pensate, a un metro da terra, un piccolo miracolo che ci ricorda quanto giugno sappia ancora sorprenderci. Va bene, buona serata amici miei, tra poco riascolteremo Patti Pravo con Un sentimento e subito un grande successo di Raff, Interminatamente.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Ciao, sono Angela da Salerno, vi ascolto da un bel po' di tempo e siete fantastici.
1: Ciao Romantica, vi ascolto dal 2022, vi ascolto a Milano dove risiedo e siete sempre fantastici. Vi voglio bene, continuate sempre così e buon lavoro.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ci siamo, è arrivato il momento che preferite, quello di veloci e contenti. Lo preferiamo anche noi, perché noi sogniamo prima o poi di accontentare tutti. Ma anche questa sera accontenteremo il più veloce, lui sarà quello contento. Scrivete immediatamente Romantica, il vostro nome e la città da dove ci ascoltate, inviando il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà si porterà a casa la nostra calamita. E allora dai, veloci, 331-240-7878, scrivete Romantica, il vostro nome e la città da dove ci seguite. Il più veloce che lo farà, naturalmente, si porterà a casa la nostra splendida calamita, firmata Romantica Radio.

0: Hai talento?
1: Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellavate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo intorno alle 20, buon appetito con Romantica e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo. Saluto Marta che è a Brunate, ci scrive che sta guardando il tramonto e ascolta la nostra musica che è molto molto romantica e la fa sognare. Ma grazie Marta, che bella immagine, buona serata a te. E poi in Toscana c'è invece Paolo che ci ascolta da Montemerano e sta finendo di lavorare nel suo negozio e ci ringrazia per la compagnia. Noi ringraziamo te Paolo per averci scelto e buona serata anche a Serena di Locorotondo che sta preparando la cena e naturalmente noi siamo la sua compagnia. Ciao cara, un bacione anche a te, per tutti voi in arrivo Mimmo Cavallo con Inetta e subito Roberta Fleck.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Buona serata amici romantici e voglio farvi una domanda. Vi piace il mare? Ve lo chiedo perché in questi giorni un team di ricercatori europei ha annunciato che il profumo del mare non è solo poesia. Contiene una molecola che, secondo gli studi pubblicati nel giugno di quest'anno, aiuterebbe persino a ridurre lo stress e migliorare l'umore. È la stessa sostanza che si sprigiona quando le onde si infrangono e le microalghe si rompono. Insomma, quel profumo che ci fa sentire subito in vacanza ha davvero un effetto calmante misurabile. Il mare fa bene, amici cari, e quindi vi auguro quest'estate di viverlo quanto più possibile. Va bene, buona serata con Romantica, torna protagonista la musica con Raffaella Carrà. Ci vediamo domani. È Renato Zero, l'impossibile vivere.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Ricci fino alle 21. E poi lo sapete, anche questa sera, dopo di me, arriverà Roberto Malvagia. Di cosa ci parlerà questa sera? Del periodo delle ferie e di come il mese scelto per partire racconti sempre qualcosa di noi. Di questo parlerà il nostro Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, quindi un motivo in più per stare con noi. Ma un altro motivo è la musica, che è la più bella del mondo, quella che vi fa compagnia, vi fa sognare, vi fa tornare indietro nel tempo. E tra poco riascolteremo Alberto Kelly con Fammi toccare, subito Gianni Morandi. Ma chi se ne importa?

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 300.

0: Ciao Romantica, vi mando un caro saluto, vi ascolto sempre. Viaggio da Montesano. Sito Grues.
1: Salve Romantica, sei grande. Vincenzo da Marcianise.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

nostro Roberto Malvagia. Vuol dire che per me Alessandra Riccetti anche quest'oggi è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie, grazie per averci semplicemente ascoltato, ma grazie anche a tutti coloro che ci hanno scritto. Vi voglio bene, ascoltatori di Romantica, scrivete sempre cose bellissime su Romantica, e allora non solo vi ringrazio, ma spero anche di potervi sempre accontentare allo stesso modo. Buona serata a voi tutti, ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiamo domani alle 18 sempre qui su Romantica. Non vi lascio soli, due canzoni e poi Roberto con voi. Gianni Nazzaro, Un'altra vita, e i Beans, Sto piangendo. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani. Ciao.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Scegliere il periodo delle ferie, parleremo proprio di questo. Buona martedì sera, Roberto Malvagia con voi anche questa sera. Vi accompagnerò fino a poco prima della mezzanotte, proprio in quella parte del giorno in cui le case rallentano, le strade si fanno più leggeri, i pensieri riescono finalmente a mettersi in fila. Diciamo, questa sera parleremo delle ferie, ma non in modo pratico e basta. Parleremo del periodo delle ferie, di quella scelta che, a pensarci bene, racconta moltissimo di noi. C'è chi ama partire a giugno, quando il mondo è ancora mezzo vuoto e l'estate sembra tutta da aprire. Ecco, c'è chi aspetta il mese di luglio, c'è chi resta fedele al mese di agosto, al ferragosto, e poi c'è chi sceglie il mese di settembre, il mese più, forse quello più malinconico, ma forse anche quello più bello, quello in cui l'estate non finisce di colpo, ma si lascia così salutare, magari con più dolcezza. Una volta, spesso, il periodo era deciso dal lavoro, dalla fabbrica, dagli uffici che chiudevano, dalle ferie comandate. Oggi abbiamo più flessibilità, in certi casi più possibilità di inseguire delle offerte. Allora scrivetemi se vi va, 331 240 7878, oppure a roberto@romanticaradio.it. Allora facciamo questo viaggio.

Scegliere il periodo delle ferie non è mai stato soltanto una questione di calendario, anche una questione di carattere, diciamo, di ciò che cerchiamo davvero durante l'estate. Per molti italiani di ieri il problema non si poneva, diciamo, neanche troppo. Si partiva quando si poteva, chiudeva l'azienda, quando la fabbrica fermava le linee, quando gli uffici rallentavano, quando i figli avevano finalmente finito la scuola, diciamo, quando il posto di lavoro concedeva esattamente quel blocco lì, no? Agosto in particolare per anni è stato quasi il mese naturale, diciamo, della vacanza italiana. Non necessariamente il più comodo, il più bello, ma quello che, diciamo, veniva collettivamente un po' riconosciuto. Oggi, almeno per alcuni, c'è più scelta, c'è chi punta su un giorno per risparmiare, per stare, diciamo, più tranquillo. C'è chi ama luglio perché è il mese in cui l'estate si sente piena, ma non è ancora stanca. Agosto, che continua a esercitare il suo fascino, Forse il mese che scegliamo dice anche qualcosa, diciamo, del modo in cui viviamo il tempo. C'è chi ama arrivare prima degli altri, invece chi vuole sentirsi proprio nel centro della stagione.

I messaggi di questa sera mi ha scritto Esther da Bari: io adoro giugno perché mi dà l'idea di rubare l'estate prima che diventi di tutti. Lorenzo da Salerno: per me agosto resta il mese vero delle vacanze, dice, anche se è il più scomodo, ha proprio lì il sapore della vacanza, della partenza importante. Federico da Genova: luglio è il compromesso perfetto, dice, almeno secondo me, ha già il caldo giusto ma non ancora la confusione, ma non c'è ancora la confusione totale, ed è proprio così. Un'altra nostra cara amica Francesca da Palermo: da piccola le ferie erano agosto perché lo decideva il lavoro di mio padre, oggi scelgo io ma agosto continua a sembrarmi vacanza nel senso pieno della parola. Allora, continuate a scrivermi, fate come Francesca, fate come tutti gli altri, questa sera ogni vostro messaggio davvero aggiunge una stagione dentro la stagione.

0: di notte.
1: Romantica, la musica delle grandi emozioni.

Forse il mese di giugno piace a chi sente proprio il bisogno di anticipare magari la vacanza, no? A chi non vuole aspettare la folla, il rumore, il mese degli impazienti gentili, diciamo, di quelli che appena possono vogliono mettersi in viaggio. Un sapore anche bello, se vogliamo. Le scuole sono appena finite, l'aria è carica di promessa, il mondo è ancora un po' in preparazione. Luglio invece è il mese dell'estate piena. È il mese delle coppie, no? Che magari vogliono prendersi il tempo, delle famiglie che riescono a organizzarsi in anticipo, dei ragazzi che vivono già il mare proprio come una casa temporanea. Agosto invece è un po' diverso, le città sono vuote, il ferragosto, le valigie, le autostrade, le ferie ufficiali, ecco, le pensioni complete, i villaggi, le spiagge piene, i parenti. Settembre infine è un po' la grazia dei mesi maturi, l'acqua ancora tiepida, la luce bassa, più bassa diciamo del solito. Forse non esiste un mese migliore in assoluto, esiste il mese, diciamo, che assomiglia di più al nostro bisogno dell'anno.

Vicini alle 22, Roberto Malvagia con voi, torneremo a parlare proprio delle ferie, delle partenze, dei mesi che hanno un carattere diverso, perché una volta si seguiva il tempo proprio del lavoro, della famiglia, dell'organizzazione, si partiva quando si doveva partire. Oggi almeno per alcuni esiste più flessibilità, sicuramente si cercano offerte, si incrociano impegni, si prova a trovare il momento giusto, ma questa libertà nuova, ecco, con sé porta una domanda in più: se posso scegliere, cosa scelgo davvero? Il risparmio, la tranquillità, la pienezza, la nostalgia magari del mese di agosto, la malinconia del mese di settembre. Tra poco torneremo proprio lì, proprio in quel punto dove in quel calendario, ecco, smette di essere neutro e comincia proprio a raccontare molto più, diciamo, del nostro modo di vivere, il riposo, la fatica e perfino la felicità.

La sera su Romantica Radio, questo martedì sera, dentro una serata che sa di calendari, di ferie, forse siete ancora in macchina, se state pensando a quando partirete quest'anno, oppure siete sul divano, vi è tornata in mente una vacanza precisa. Questa sera parliamo proprio del periodo delle ferie. E quando ci porta dentro anche un confronto, molto italiano, ecco, tra ieri e oggi. Una volta agosto era quasi, si fermava tutto, un blocco nazionale, serrande abbassate, città vuote, uffici deserti. Oggi c'è più frammentazione, diciamo così, più possibilità di partire a giugno, a luglio, a settembre, più offerte last minute, più vacanze brevi distribuite, più weekend lunghi, ecco, più personalizzati. Se volete raccontarmi il vostro rapporto con agosto, il mese che per voi resta vacanza, nel senso pieno, scrivetemi 331-240-7878 oppure una mail a roberto@romanticaradio.it.

c'è un altro aspetto molto bello in questa scelta proprio del periodo delle ferie, il fatto che ogni mese porta con sé un tipo diverso, no? Anche un umore, diciamo, diverso, un umore affettivo. Giugno ha l'entusiasmo degli inizi, luglio ha una sensualità più solare, agosto ha il gusto del grande rito della famiglia, del villaggio, della tradizione, settembre ha un po' la tenerezza del mese finale, un po' delle vacanze, meno gente, più silenzio, una bellezza anche meno esibita, se vogliamo. E qui entra anche il tema delle coppie, delle famiglie, dei single. Una coppia giovane magari sceglie giugno per, come dire, ritagliarsi un primo spazio tutto suo. Insomma, il periodo delle ferie non è mai soltanto una finestra, un giorno del calendario, è una lente sul nostro carattere. Forse ci piace parlarne proprio perché sotto la questione pratica sentiamo che c'è qualcosa di molto più personale.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo,

Andrea da Perugia, credo che il periodo delle ferie racconti soprattutto quanto ci sentiamo stanchi e che tipo di sollievo stiamo cercando. Una riflessione molto bella, forse va al centro di tutto. A volte non scegliamo giugno, luglio, agosto o settembre per ragioni oggettive, ma per una stanchezza specifica, no? Se siamo esausti, cerchiamo il mese che ci promette più vuoto, più pace, meno folla. Se abbiamo bisogno di sentirci nel piano della vita, magari scegliamo il mese centrale, quello più caldo, più esposto, più popolato. Se desideriamo invece una vacanza che abbia ancora il sapore dell'attesa, andiamo prima. Se vogliamo, magari, non so, una vacanza che sappia già di memoria, scegliamo dopo.

Tra poco entreremo nell'ultima parte qui su Romantica Radio Lì, proveremo proprio a capire se il periodo delle ferie sia davvero soltanto una scelta organizzativa oppure se in fondo non sia anche un piccolo autoritratto, perché scegliere quando partire significa scegliere anche in che luce vogliamo incontrare l'estate, diciamo, se preferiamo la promessa di giugno, la pienezza di luglio, il rito collettivo di agosto, magari la malinconia del mese di settembre. Tra poco allora entreremo proprio lì, nel punto in cui il mese scelto proprio per la vacanza smette di essere soltanto una data, e comincia a sembrare quasi una forma di carattere.

Abbiamo superato le 23, questa è l'ora in cui i ricordi si fanno più nitidi, le case più silenziose, forse siete magari già a letto oppure sul divano. Questa sera su Romantica Radio stiamo parlando del periodo delle ferie, però stiamo parlando anche di una cosa più profonda, del momento in cui decidiamo che il tempo, come dire, di lasciarsi alle spalle e anche solo magari per qualche giorno il ritmo normale della vita. Se volete potete scrivermi 331 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. raccontatemi il mese più di tutti che per voi ancora il suono, il vero significato di una vacanza vera.

Alla fine forse la scelta del periodo delle ferie è così importante perché riguarda il nostro rapporto con il tempo. Giugno è il mese di chi ama anticipare la felicità, di chi preferisce l'inizio, la sensazione che tutto sia ancora possibile. Luglio è il mese di chi vuole l'estate piena ma ancora luminosa, senza troppa stanchezza addosso. Agosto è anche il mese, diciamo, dei riti, della grande vacanza condivisa collettiva. Ecco, settembre è il mese di chi ama i finali lenti, i ritorni dolci, le spiagge meno affollate, meno piene. Forse il mese delle ferie, in fondo, racconta proprio il tipo di sollievo che stiamo cercando.

Altri messaggi a conclusione di questa serata. Simona da Roma: agosto è il mese della mia infanzia, anche quando non parto lo sento ancora come un passaggio sacro. Poi voglio salutare da Benevento un nostro caro amico che si chiama Marco. Settembre mi sembra il mese più romantico dell'estate perché ti fa sentire tutto di più. Voglio salutare anche Francesca invece da Genova. Giugno è promessa, luglio è slancio. Ha scritto così: agosto è un rito, settembre è poesia. Ed è una frase molto bella perché racchiude in poche parole tutto quello che questa sera abbiamo provato a raccontare. Ogni mese ha un tono e ogni tono in qualche modo ci somiglia. Tra poco Romantica Night insieme ad Alex Poli, pronto, ecco, ad accompagnarvi con melodie esclusive, poesie, narrazioni davvero capaci di arrivare dritte al cuore.

Questa sera non abbiamo parlato soltanto di ferie, abbiamo parlato proprio del nostro modo di entrare nel tempo buono, nella vacanza ideale, di quella parte della vita in cui almeno per qualche giorno proviamo a mettere in pausa la fatica e scegliere un paesaggio più vicino al nostro bisogno proprio del momento: il mare, il lago, le città d'arte, una pensione semplice, una settimana d'agosto, magari 2 o 3 giorni a giugno. Tutto può bastare se arriva nel periodo magari giusto per noi, no? Magari vi è tornata in mente una valigia, una partenza, un mese, un luogo. E allora ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, servono a ricordarci che il tempo, anche quando sembra tutto uguale, ha in realtà tante tonalità. Romantica Night tra poco con Alex Poli, rimanete con noi da Roberto Malvegio, davvero tutto, ci ritroveremo domani sera alle 21 proprio qui su Romantica Radio.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: pronti per ascoltare Romantica Night? Anche in questo mercoledì porteremo la grande musica, tutta da vivere e da sognare. Night and day. La malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni, perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: amo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto, una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiari ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china sul libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti, sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Siamo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine, è continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.